0: parempaa kuin Molten.
1: Radio RVA.
2: Io sono l'animo e noci moi dani, bili cai carte, rasbazzani. Nani sapute i minuti.